0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizia in lingua corsa culla de te.
1: Don Giorgio Gianni, rieletto presidente di Usivadec.
2: L'elezione a presidenza di Usivadec, os indicato di valorizzazione di scarti di Corsica, si è ottenuta ieri in corti. Don Giorgio Gianni, solo candidato dichiarato alla successione, è stato rieletto dai delegati dell'intercomunalità, che hanno eletto di noi, i vicepresidenti e i membri di Oscagno sindicale. Don Giorgio Gianni è di numero di Lecce e vicepresidente della comunità di comune di Osudo di Corsica.
1: Accente strale in Rugliano.
2: Ieri una vittoria e una moto si sono ticciate in Rugliano, i due motociclisti sono stati ospitalizzati in urgenza relativa, mesi importanti di soccorso sono stati mobilizzati.
1: Un incendio in Talone.
2: Ieri dopo mezzogiorno un fuoco ha picciato un'altra comune di Talone, 3.000 metri quadrati sono stati distrutti, ma non c'è stata vittima. L'intervenzione di isolati di fuoco ha permesso di noi di proteggere una casa minacciata da fiamme.
1: Ugaru di la soju opra vandalizzato.
2: La soju opra a tora sugiadio impegnato contro l'isolamento e difficoltà sugiale è stato asibo la donato di vandalismo a notte da Mercurio Radio in Bastia. Usogaru è stato assai danniato fora di anni di emissione di sta soju che si trova indebolita suo veicolo essendo un arnese essenziale per l'attività d'opra che sanno da prosegue malgrado suo anno incapisci d'occhio.
1: Una onda di 80 anni ferita per Arubeccio.
2: Una onda di 80 anni è stata aggressata per essere scroccunata ieri dopo mezzogiorno in un quartiere di Agidadela in Bastia. Un sospetto di una trentina anni è stato interpellato e piazzato in guardia custodia. Vittima assai offesa è stata presa in carica dai spindivocchi.
1: Arrestazione di un ladro presunto in Bastia.
2: Un uomo è stato arrestato e rimane in Bastia e condotto al commissariato e sospettato di essere l'autore di parecchi arrubecci commessi in altre persone in Carudio. La sua interpellazione è stata possibile grazie alla testimonianza di vittime e a reattività di abulizia.
1: Un traffico di droga smantellato in Udarau.
2: L'11 di maggio scorso la gendarmeria ha scoperto 1,7 kg di cannabis, piantazione, ranne, materiale di coltura, di condizionamento, 5.350 euro e due armi in una casa di Ubaese di Santa Maria Sicché. Uso Lugadario, sospettato di traffico di droga, è stato assegnato a residenza sotto a braccialetto elettronico in attesa di uso processo fissato al 18 di giugno.
1: Processo in appello in chiesi per l'accidente mortale di Oatelo in Cotidiavari.
2: A parte da 26 di maggio, si principi a Brugge su in appello di Eric Gaffori, condannato in prima brigura a 3 anni di brigio, fra egli un anno fermo dal Tribunale Marittimo di Marsiglia, per la morte di François-Noël Bianucci a Cauda l'11 d'agosto di 2024. Oatelo condotto da Eric Gaffori, con François-Noël Bianucci e due altre persone a bordo abbia intitolato un battello alla moglie a bordo di Cotichiavari. Il lancio era drammatico con un morto, due veri di ravi e il conduttore di Oatelo Rigafori psicologicamente traumatizzato.
1: E ma parlava d'attualità sportiva e di attraversata Maio a Nudera.
2: 5 giorni per percorrere un nodo di 350 km tra Calvi e Marsiglia e qua davanti a sfida rileva per una squadra di degenudaori sportivo, logistico, uso challenge e di non umanitario per far conoscere maladie infantili. Avvertenza è prevista a usete di giugno prossimo.
1: I campionati di Corsica di tennis principiano oggi.
2: Odi al centro territoriale di Liga Corsa di Denis in Luciana, principia la 40esima edizione di campionati di Corsica, che adunisce tutte le categorie sino alla seconda serie. Quest'anno i più giovani licenziati di Giro Rosso ci partecipano per la prima volta. I campionati si giocano durante 4 giorni da 20 a 25 maggio. E coupe l'attualità e compie moi in cui Udempo Matteo chi di bello.
1: Udempo è generalmente assoliato e calmo. Soffiano ventuleli e temperature massimale vanno a 25 a 28 gradi in litorale, 25 a 29 all'interno e tra 20 e 24 gradi in i paesi montagna. Auto remezo stamon en cervion, ni ad imperadura era i vintirai, a brecian atmosferica di 1023 millibari e un percentuale umida di 69, in città di Oastia, a brecian atmosferica era di 1029 millibari, un percentuale umida di 68 e ad imperadura i 21 rai. In Calvi, una ad imperadura di 20 rai, una pressione atmosferica di 1023 millibari e 69% umida. Per compie in Aiaccio, strade sanguinarie, una temperatura di 20 rai, 69% umida e una pressione atmosferica di 1025 millibari.

sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così

0: Radio Galbi Cittadella di Aunour.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.